ettire bene se ne qua perché c'è quell'anno se mani va col bandano ecco due spedano e vanno a dare che mala va a vedere dai coppia con qualche con la raccolta perché